0: Shabbat.
1: Premiero
2: Luzzitta.
3: Perché la parlo?
1: Premiero. Premiero Lis.
2: Che sacco. Luzzitta. Che sacco. Luzzitta. Che sacco.
4: Addio, Mistù.
5: Basla. Basla.
6: I know you're gonna dig this.
7: Radio Dragon. Bonne exploration.